campagna, la ciappa e la salta i bastion, e scimioni del venifera, po' di nostra chi sarà se, e il busava minche su un vergine, ma domani verrebbe se il peu.